Senza ne sapere così, faccio qualcuno con i baci, anche poi a Ratio, Mozambique, in Tonghi, o a Zugolino, qui a Tele Francesco Ciapo, Anfuna, Tandisola, Grecia, ma basta, la Culibana, sbando, bando, se vuoi, c'è un compone, se casco, non si can conto, prima se così, una siana, San Cicao, Cicao, Legato, Afuna, di Grecia, anzi, come no, si Tandisi, Boma, na Wantru, qua Cinchedue, Gango, si sa, Museo, na Cacazzi, che si dica, Tedero, Cucena, anzi, come no, in Tonghi, o a Zugolino, qui a Tele Francesco Ciapo, a creare come si secondo fa sento o fungurista un son cano a gifemba o a mai grecia un si comuno pacu simba semues tonka zugolino alle cuti nintao e a cuti one fu a ziwe ci agri panciponi coma kushpan chakali moi i fetti di dende titi tu sibile ni kati mafindi pongono di pon tonka zugolino alle cone cagali un si con la puzzuana

0: Caterina Nangai. Guarda il c'è qui in avanti.
1: Bolingua bomo in angai, motema pemo.
0: E da barama senza equienze a wana ma scuola.
1: Lelona monaca io cacana vai traia televisione.
0: Stat hatten am Pinti, ma guarda nei volts, soi di 41 e 15 secondi. Copano qua, beh, sei attenti, niunque.

0: Manzizi ufemba mapindi mako matatu 21 ora 30 minuto shitambirani mphangwa zathu zakati na kabzikira Mosambike
1: Radio Mosambike